ntho tseo di etsang. Ha hona tjhelete empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba nang le tjhelete. Ha hona tjhelete. Ha o kgole sharp mfana, ha o kgole sharp. Ha re kgole sharp. Ha re kgole sharp.